Picciuolo, hai gunat, baviatlan ed erbatietaco. Oh, Picciuolo.